0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
13: Ciao! Ascolta I programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana Cinque.

0: ebbene sì, ci sarà molto da fare. Good morning, Adelaide. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi da 5BI 103.FM in Digitu IBI World. Francesco vi augura un buon ascolto con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Sono 4 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 9 di giugno, Pipu, martedì precisamente. Abbiamo trascorso un long weekend e ringraziamo anche a Re Carlo King che ci ha regalato questo giorno di festa. Al momento la temperatura 11 gradi, arriverà sino a 19 gradi di temperatura, però non ci dimentichiamo che siamo in inverno. Andiamo subito ad ascoltare Che fastidio, questo ce la cantano i Dito nella Piaga. Che fastidio.
1: Ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Fai BIFM 103.1, situata al numero 10 di Byron Price. Adelaide, buon risveglio, buon breakfast, buona giornata lavorativa. Abbiamo avuto anche un long weekend. E anche se volete contattare qui lo studio, 8211 7066. Se ci ascoltate digitalmente, in the world, globalizzalmente, dovete fare più 61 8 82 11 7066. Buon mattinata a tutti, buon risveglio. Fingo e spingo, questo ce lo canta Alle Verse.

Fingo e Spingo, ce l'ha appena fatta ascoltare. E Reverse, abbiamo qua una notizia, viene è dall'Italia, risultati sui ballottaggi, ci sono le elezioni comunali in Italia. C'è pareggio nei capoluoghi di Macerata, Arezzo e Lecco al CDX Agrigento, Chieti e Trani al HSH. Allora carissimi tutti, affluenza in calo, 8 punti, ha votato il 52% degli eventi aderiti e si vede che anche in Italia non sono molto convinti e delle situazioni. I risultati del ballottaggio delle elezioni comunali del 2026, se volete anche vederli in diretta dovete solo digitare su fanpage.it. I seggi sono chiusi, inizia ora lo spoglio in tempo reale con l'annuncio dei primi sindaci eletti nelle 42 città al voto. Ad Agrigento, Chieti e Trani vince il centro-sinistra, ad Arezzo, Macerata e Lecco si conferma il centro-destra, l'affluenza definitiva del 52% al voto, pensate, anche in Sardegna per il primo turno delle amministrative, ma chissà come andrà, speriamo che chi va e comunque che fanno, diciamo che fanno qualcosa di buono per gli italiani e per l'Italia. Anima e core, questo ce la canta Serena Brancale.

0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: So guys, they're asking us to do the promo.
2: Why?
3: What do you mean why? We work here now.
2: What do we say?
3: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
2: from 8:30 to 10:30.
1: Pensavo peggio!
3: Don't listen to us.

Mediterraneo ce l'hanno appena fatta ascoltare Erma Metul. Buongiorno a tutti, buon risveglio da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.fm. Dici tu, IBI Wall. Francesco vi augura a tutti un buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. 11 gradi di temperatura al momento, bellissima giornata, siamo anche quasi a metà weekend. E poco ci manca, martedì oggi abbiamo avuto anche il long weekend, grazie anche a King, a Rel King. Andiamo subito ad ascoltare Rocco Hunt con Musica Italiana.

0: musica italiana.
1: La musica italiana cantata da Rock Hunt. Adesso abbiamo anche qua una notizia riguardo dell'Italia. C'è stato un pasticcio al Ministero della Cultura. È stata svenduta per errore un'opera del 300, un 3 scambiato per un 8. Hanno scambiato i numeri, chissà se l'hanno fatta apposta. L'Italia ha perso per un errore clamoroso dei tecnici del Ministero della Cultura un'opera del 300, dal valore di oltre mezzo milione di euro. Pensate un po' voi. Il Consiglio di Stato ha dato ragione a una società svizzera nella disputa iniziata nel 2020 con il Ministero in merito all'esportazione di una Madonna col bambino. Mamma mia, si svendono tutto. Qua, the situation is not very good. Pensate che per un 3 l'Italia perde un'opera d'arte per un banale errore, un 3 scambiato per un 8. Una semplice svista dei tecnici del Ministero della Cultura, che convinti di esaminare un dipinto ottocentesco del valore di 38.000 euro, ne hanno autorizzato l'esportazione verso la Svizzera. Ma dopo un restauro effettuato si è scoperto che l'opera non era data il 1850 ma il 1350, per cui il valore del dipinto era molto molto molto più alto. Guasta feste, questa ce la cantano i Leo Maconi, Guasta feste.

0: Guasta feste, cantata da lei come. Ok, ieri eccoci qua di ritorno dallo studio da FabiA103.fm in compagnia con Francesco, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Abbiamo una notizia qua molto, molto interessante. Pensate che Apple annuncia la nuova Siri All. Ora Siri usa l'intelligenza artificiale, gli iPhone compatibili. Apple ha lanciato Siri All, l'assistenza virtuale. Siri ora si muove con un motore basato sull'intelligenza artificiale. Da quello che abbiamo potuto vedere, Siri potrebbe diventare l'assistente che gli utenti Apple aspettavano da molto tempo.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.
3: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI.
4: Its member groups and volunteers.
5: Ciao ragazzi, ciao.
6: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

Femme fatale, questa ce l'ha fatta ascoltare Emma Marone, una grande artista italiana. 32 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è martedì, il 9 di giugno del 2026. La giornata oggi si prospetta, diciamo, not too bad. Sai, siamo nell'inverno, 11 gradi al momento di temperatura, arriverà sino a 19 gradi. Allora, carissimi tutti, abbiamo avuto trascorso un long weekend. Oggi non è lunedì, è martedì, e ricominciamo, sai, la settimana con avvantaggiati. Allora, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce la canta Annalisa, Annalisa con Sinceramente. Annalisa.

Sinceramente, cantata da Annalisa. Che bella questa parola. E chi è che di noi è sincero? Ma chissà. Anyway, people, l'importante è che sai com'è, anche se non siamo sinceri, che naturalmente sai, non è che siamo proprio insinceri. Una cosa eque. Il Papa Leone XIV lancia un appello al popolo, al mondo, e dice con moderne tecnologie aumenta la capacità distruttiva, dice. Diciamo, non è molto d'accordo con queste nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, perché poi tra l'altro Techerisi bisogna anche saperla usare. Diamanti grezzi, questo ce la canta Clara.

Solo diamanti grezzi, cantata da Clara. Qua abbiamo una notizia, una bruttissima notizia. A me purtroppo nelle Filippine una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 si è scatenata nel sud delle Filippine nel weekend, localizzata dagli US Geological Survey a circa 10 miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Il sisma si è verificato in mare a circa 35 km di profondità e ha immediatamente fatto scattare un massimo livello di allerta in tutto il Pacifico, alimentando l'incubo di uno tsunami. A seguito della scossa principale ce ne sono state diverse anche assestamento anche di magnitudo superiore a 6. Ci dispiace moltissimo, speriamo che le cose si mettano calme, che si riesce naturalmente a salvare moltissime persone che sono ancora intrappolate nelle macerie. Cenere, questo ce la canta Lazza, Cenere.

0: Debbie Kay, una grande, grande cantante italiana. Ritorniamo a noi con voi. Oh, pensate che girano voci che vogliono mettere i Sola Penun nei cimiteri addirittura. Mamma mia, che storia, che storia. Ma chissà, forse per scaldare questi defunti. Però già la gente, il popolo già si lamenta, perché dicono ma no, quello è un posto di pace dove noi vogliamo andare a visitare i nostri cari. Però secondo me, una mia opinione, se non vorrei buttare la benzina sul fuoco, io i cimiteri proprio li eliminerei assolutamente. Naturalmente, sai, come oggi, nuove tecnologie, bruciatori, cenere come la canzone che abbiamo ascoltato. Io personalmente proprio quello, che non voglio essere messo sottoterra in un buco, anche se la vita è tutto un buco, si nasce da un buco, si mangia da un buco, si fanno i bisogni da un buco e quando si va nell'aldilà si finisce in un buco. Però io vorrei essere incenerato, cenere, così non più cimiteri, e se qualcuno ci tiene tanto proprio ai suoi defunti, se le mette lì nella sua ampolletta e se le porta proprio a casa e ce l'ha anche lì a portata di mano.
1: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
2: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
3: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
2: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
4: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano. Canberra.
5: Station sponsor.
6: Ciao ragazzi, ciao.
5: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana Civiltà.

0: dolce, amaro, belle e brutte in questo mondo ci vuol tutto. Ebbene sì, il programma finisce qui, il programma del martedì, 51 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è il 9, martedì, il 9 di giugno del 2026. Abbiamo avuto un long weekend grazie anche al compleanno del Re King. Rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Border. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi e salutarvi. Mi raccomando, domattina col programma del mercoledì. Kikiriki! Ciao ciao a tutti e buona giornata.
1: Non si capisce proprio niente. C'è chi nasce, c'è chi muore.